Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: We're talking to the people about the mythical day.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi ci tuffiamo nel mondo degli sport acquatici e della sostenibilità. Immaginate di surfare su onde perfette, ma con il cuore tranquillo perché sapete che state proteggendo l'ambiente. Sport come surf, vela e canottaggio stanno cambiando le regole del gioco per salvaguardare i nostri oceani. I surfisti, ad esempio, ora scelgono tavole da surf ecologiche, fatte di materiali riciclati o naturali, come legno o resine biodegradabili. Addio alle plastiche, benvenuto un surf responsabile. Anche le imbarcazioni da vela stanno diventando più sostenibili, costruite con materiali come fibra di lino o carbonio riciclato. Queste barche riducono l'inquinamento marino senza compromettere le prestazioni. E non dimentichiamoci del canottaggio. Le barche moderne sono realizzate con materiali leggeri e resistenti, riducendo il loro impatto sull'ambiente. Anche gli eventi sportivi stanno facendo la loro parte. La World Surf Cup League, ad esempio, promuove pulizie delle spiagge e iniziative green, educando atleti e pubblico a rispettare il mare. La sostenibilità è la nuova onda e gli sport acquatici sono in prima linea per proteggere gli oceani mentre ci divertiamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, dove ogni

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi ci troviamo oltre la Costa Azzurra, in una città che incarna perfettamente l'anima del Mediterraneo. Sto parlando di Marsiglia. Porto di mare, crocevia di culture, Marsiglia è un mix irresistibile. Qui l'azzurro del mare si fonde con i colori vivaci dei mercati, mentre il profumo della bouillabaisse, la celebre zuppa di pesce, si diffonde tra i vicoli del Vieux-Port. Passeggiando per il Panier, il quartiere più antico della città, vi potrete perdere tra stradine pittoresche e murali scolorati, scoprendo un'anima ribelle e creativa della città. Ma Marsiglia è anche spiritualità e bellezza, con la magnifica basilica di Notre-Dame de la Garde che dall'alto veglia sulla città con una vista mozzafiato. E poi c'è il mare, sempre presente. Con un breve tragitto in barca potrete raggiungere lo Château d'If, reso celebre dal Conte di Montecristo. E poi potrete trovare un paradiso naturale fatto di scogliere e acque turchesi, perfetto per un tuffo o un'escursione. Marsiglia è energia pura, una città che non si visita ma si vive. E allora voi siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. 1, 2, 3.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. È realtà. Parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto. Possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del gioco, sì, perché il gioco non è solo per i bambini, è una parte essenziale della nostra natura. Attraverso il gioco esploriamo, impariamo e costruiamo relazione. Anche negli adulti il gioco stimola la creatività, riduce lo stress e favorisce il benessere mentale. Da un punto di vista psicologico, il gioco ci permette di sperimentare senza paura di fallire. È un terreno sicuro dove possiamo provare nuove idee e strategie. Questo vale sia per il gioco fisico, come gli sport, ma anche per i giochi mentali, come i puzzle o i videogiochi. Nei bambini il gioco sviluppa abilità sociali e cognitive, mentre negli adulti aiuta a mantenere il cervello attivo e flessibile. Anche solo dedicare qualche minuto al giorno ad attività ludiche può migliorare l'umore e la qualità della vita. Il gioco è un promemoria che non dobbiamo prenderci sempre troppo sul serio. È un invito a divertirci e a vivere il presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute, ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi. Significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde, chilometro dopo chilometro.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sei Wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, sono Charlene Williams for Behind. Oggi vi voglio raccontare qualcosa di Quincy Jones, conosciuto da tutti come uno dei produttori più celebri della storia, specialmente nell'ambito jazz e black music. Jones, tornando negli Stati Uniti da un tournée in Brasile, dopo aver conosciuto e apprezzato il musicista della bossa nova, è stato ispirato a scrivere Soul Bossa Nova, che venne composto in non più di 20 minuti. Un genio totale. Fu immediatamente apprezzato dal pubblico e dai colleghi musicisti. Il disc jockey britannico Alan Floof Freeman utilizzò il pezzo di Jones come tema principale del suo programma radiofonico, in onda sul BBC negli anni 70. Anche Mike Myers l'ha utilizzato come sigla per le sue serie di film parodia di James Bond, Austin Powers. Ma non finisce qui. Quincy come arrangiatore è stato dietro alcuni dei successi più iconici negli anni 60. Mad About the Boy di Diana Washington and Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, per citarne alcuni. Quincy fu uno dei primi dirigenti afroamericani di una grande etichetta discografica statunitense, diventando vicepresidente della Mercury Records nel 1964 all'età di solo 28 anni. Pensate, 28 anni vicepresidente, non è da tutti. Uno dei progetti più noti di Quincy, che tutti voi conoscerete e avete amato, è Thriller. 1982 di Michael Jackson, considerato il disco più venduto di tutti i tempi. Beh, che dire, Quincy Jones ha davvero rivoluzionato la musica con il suo talento straordinario, lasciando un'eredità che ha il potere tutt'oggi di unire e ispirare il mondo intero. Per oggi è tutto, sono Charlene Williams for Behind. Until next time, bye!

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise training.
1: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
0: E tu?

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia campione del mondo in carica beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è. E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calve il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicola Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono, i poveri come possono. Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Parliamo del nostro respiro. La respirazione consapevole è una tecnica che si concentra sulla consapevolezza del respiro per migliorare la salute fisica e mentale. Questa pratica può essere molto utile per ridurre lo stress e l'ansia, migliorare la concentrazione e regolare le emozioni. Implica la consapevolezza nel processo di respirazione, consentendo una connessione più profonda con se stessi e con le emozioni. Ci sono diverse tecniche che si possono utilizzare, come la respirazione diaframmatica o la respirazione nasale alternata. Queste tecniche possono essere apprese e praticate sempre e ovunque. La respirazione consapevole può aiutare a regolare le emozioni e a gestire i pensieri negativi, consentendo una migliore gestione delle emozioni e una maggiore chiarezza mentale. Oltre ai benefici emotivi e mentali, la respirazione consapevole può migliorare la digestione e aiutare nella gestione del peso, poiché una respirazione corretta può migliorare l'efficienza del processo digestivo. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.
2: And for love's sake, each mistake, oh you.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di flow. Il flow è quello stato mentale in cui siamo completamente immersi in ciò che stiamo facendo, al punto da perdere la cognizione del tempo. Questo concetto, introdotto dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive un'esperienza in cui sfida e abilità sono perfettamente bilanciate. Quando siamo in flow, il cervello rilascia dopamina, aumentando la concentrazione e la motivazione. Non è solo un momento di piacere, è

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un marchio di arredamento. Polyform è un marchio della Brianza che ha fatto la storia del design italiano, fondato negli anni 70 da tre cugini giovanissimi, Giovanni Anzani, Alberto Spinelli e Aldo Spinelli, evoluzione di un'impresa familiare artigiana. I tre cugini sin dall'inizio decidono di ricoprire a rotazione ogni 3-5 anni il ruolo di amministratore delegato, una scelta originale per condividere responsabilità e assicurare punti di vista differenti. La crescita del marchio è stata rapida, con importanti progetti internazionali come quelli per il Mandarin Hotel di Milano, il Lutetia di Parigi e il Caffè Royal di Londra. Oggi Polyform conta 650 dipendenti, 8 stabilimenti e oltre 100 negozi. I tre fondatori hanno anche vinto il Compasso d'Oro alla carriera, il più prestigioso premio nel settore del design. Tra le chiavi del successo del gruppo ci sono le collaborazioni con le firme del design e dell'architettura mondiale, anche se un vero e proprio direttore creativo non è mai stato inserito nell'organico dell'azienda, che invece ha sempre preferito puntare su uno staff interno dedicato a tradurre le idee e gli schizzi degli architetti in un progetto esecutivo, lasciando così al comparto produttivo la trasformazione di una visione originale in un oggetto sì unico e bello, ma allo stesso tempo dotato di comfort e qualità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi parlo del magico mondo del multitasking, ovvero la capacità di saper fare contemporaneamente più cose e farle tutte quante anche molto bene. Il segreto è in realtà una questione di grande organizzazione e capacità di riuscire ad avere un focus specifico di una cosa particolarmente importante e aggiungere tutte le altre che sono a corollario, anche nello stesso momento. Vi faccio un esempio. Devo concentrarmi e devo essere focus su un obiettivo importantissimo. Ho necessità di 3, 4, 5 ore in cui non devo assolutamente essere disturbato, non devo pensare a nient'altro. Solitamente questa situazione qui porta a prolungare quello che stiamo facendo, perché non c'è una soluzione di pausa, di un qualcosa di intermittente che in qualche modo possa farsi di rigenerare, portare freschezza, in questo caso a un'intensità di sforzo molto mentale, no? Allora cosa succede? E succede che dovremmo diventare tutti, e vi faccio questo esempio che penso sia molto chiaro, dovremmo diventare un pochino tutti come quel barista o cameriere dietro al banco del bar quando si ferma un autobus pieno di persone che entrano tutte nello stesso momento. Chi vuole la spremuta d'arancia, chi vuole il caffè, chi vuole la brioche, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che ci sono due modi di approcciare questo arrivo di soluzioni da dover decidere immediatamente, perché ci sono tante richieste insieme. Faccio prima un caffè o faccio prima la spremuta? Solitamente, se ci fate caso, trovate la persona che sbotta, che è arrabbiata, che dice mamma mia, ma perché sono arrivati tutti quanti adesso, non potevano arrivare uno alla volta? Oppure trovate una persona che invece è sempre col sorriso sulle labbra e vedete che riesce a gestire tutto sorridendo, perché in qualche modo entra in una sorta di competizione, di sfida con se stesso, e riesce nello stesso momento a preparare i cappuccini, le brioche, il caffè, la spremuta d'arancia, a mettere in lavastoviglie le tazzine, eccetera, eccetera. Perché vi dico questo? Che non è un esempio sciocco, è un esempio di come, quando noi stiamo portando avanti qualcosa, riteniamo in genere che qualunque cosa esterna possa essere di fastidio, perché in quel momento non abbiamo il tempo di poterla fare, di poterla svolgere, perché la riteniamo a sua volta importante. In realtà non è così. Il trucco è in questi termini. Nel momento stesso in cui sto registrando, per esempio, sono seduto su una sedia comoda, con le ginocchia e le gambe divaricate perché sto facendo stretching. Nello stesso momento, finita questa registrazione, non farò nient'altro che alzarmi e mettere la moka del caffè. Torno indietro e riascolto la registrazione. Nello stesso momento cambio posizione per il mio stretching mentre sono seduto, quindi sulla sedia mi metterò con le gambe incrociate e la schiena dritta. Quello che cerco di trasferirvi è che se avete il pensiero in una strada, questo pensiero vi accompagnerà anche quando starete preparando la moka del caffè. Comunque, questo è l'atteggiamento iniziale. Come gestirlo passo passo lo proveremo insieme dopo aver ascoltato un po' di musica e nel frattempo continuate a pensare a quello che dovreste fare di prioritario.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Cosa avete fatto durante questa pausa musicale? Avete cominciato a fare un po' di multitasking? Beh, adesso carta e penna e scrivete subito una serie di obiettivi che siano a medio, lungo o brevissimo termine e li scrivete tutti in un fogliettino. Non ha importanza se sono cose importanti o piccole, potrebbe essere portare l'auto all'autolavaggio, così come inviare una mail a... Ve li scrivete in successione. Devono essere obiettivi che possono essere anche banali, non solamente quelli che riteniamo super importanti perché potrebbero sconvolgerci la vita in senso migliorativo. No, no. Tutto quello che sono gli obiettivi da fare durante la giornata, giorno dopo, fra 4, 5, 10, 15, 20 anni. A questo punto li scremate, li suddividete per altrettanti fogli. Quindi 8-10 obiettivi a medio, lungo termine o breve termine li disponete su 10, 15, 8 fogli completamente diversi. All'interno di questi fogli cominciate a scriverci sopra quelli che sono tutta una serie di attività, di azioni da fare che vi vengono in mente, vi sono venute in mente durante la giornata o che vi vengono in mente nel momento stesso in cui le scrivete. Esempio, ho fatto l'esempio dell'automobile, devo portare l'auto al lavaggio, ma ci aggiungo anche sopra, controllo la pressione dei pneumatici, eccetera, eccetera. Se una cosa di lavoro, inviare mail a e sotto scrivere preparare allegato con questi contenuti e scrivete sotto. Oppure domani mattina sveglia alle 5 perché devo andare all'aeroporto, la metto 15 minuti prima perché mi faccio un po' di stretching, faccio qualche piegamento sulle braccia, eccetera, eccetera. Questo è quello che dovete fare. Una volta che avete creato questo panel che vi riempirà completamente il tavolo, vi tenete a portata di mano la penna e il foglietto di carta di nuovo sotto il vostro sguardo. Perché? Perché man mano che procedete con un obiettivo, ma solitamente vi arrivano altre cose che non avete considerato, le dovete immediatamente scrivere ed eventualmente dopo le trasferite sui fogli che avevate preparato sulla tavola. Ora, la cosa importante è lavorare ad un ritmo sempre costante, cioè il multitasking si fa quando nello stesso momento portate avanti un obiettivo, ma dovete sicuramente verificarne anche altri. Quindi concentrate quelle 3 ore, 2 ore, 20 minuti in cui ci sono tutte le attività che dovete svolgere. Non distraetevi con social, andando a cercare qualcos'altro che non vi è pertinente in quel momento, però vi porta lontano perché vi crea distrazione, perché voi dovete creare la distrazione che serve per portarvi fuori per un attimo da quello che state facendo. Quindi siete voi che comandate la distrazione. Voi dovete decidere cosa fare per interrompere un attimo quello che state facendo. Ma facendo cosa? Qualcos'altro che è inserito in uno degli 8-10 panel che avete apposizionato sopra la tavola, che sia fisico, che sia mentale, che sia di mille altre cose, anche ascoltare un po' di musica. Ora, la nostra esplorazione di oggi finisce qui perché il multitasking è un mondo che a me galvanizza tantissimo. Non vedo l'ora sempre di avere mille cose da fare in una, perché è una sfida e questa sfida qua porta ad essere sicuramente migliori nella gestione di tante cose nella vita. Io vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo di mille vite in una, come vivere mille vite in una sola. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, scrivete o contattatemi a WhatsApp 351 782 9903, e se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la trovate sempre sul sito di Wise Radio, sito web, nella sezione rubriche. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata, un abbraccio e ricordatevi, multitasking è quello che può salvare la giornata. Ciao!
0: Wise Radio, music for the future.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di scorciatoie mentali. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e spesso senza pensarci neanche troppo. Se dovessimo analizzare ogni dettaglio in modo razionale, saremmo sopraffatti dalle informazioni. Per questo motivo, il nostro cervello usa le euristiche, ovvero scorciatoie mentali che ci aiutano a risolvere problemi e a prendere decisioni in modo rapido ed efficiente. Le euristiche sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Grazie a loro possiamo rispondere velocemente alla situazione senza doverle valutare da zero ogni volta. Alcuni esempi comuni sono le euristiche della rappresentatività, quando giudichiamo una situazione in base alla somiglianza con altre già conosciute, oppure l'euristica della disponibilità. Stimiamo le probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente. Oppure l'euristica dell'ancoraggio. La prima informazione che riceviamo influenza tutte le valutazioni successive. E sebbene siano strumenti utili, le euristiche non garantiscono sempre decisioni corrette. In alcuni casi possono portarci a valutazioni imprecise, dando origine ai bias cognitivi. Tuttavia, senza di esse, saremmo incapaci di prendere decisioni rapide ed efficaci. La chiave è usarle in modo consapevole, riconoscendo quando ci portano fuori strada. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio gli altri? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte, fondamentale, viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. L'ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo è un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
0: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come il fitness stia diventando un potente alleato nella lotta contro il cambiamento climatico. E sì, allenarsi può fare davvero la differenza. Maratone, gare ciclistiche, eventi sportivi stanno cambiando pelle, diventando eco-friendly. Le grandi manifestazioni sportive, da New York alla Maratona di Londra, stanno riducendo drasticamente il loro impatto ambientale. Materiali riciclati per il kit, borracce riutilizzabili al posto della plastica e percorsi studiati per minimizzare le emissioni. Anche gli atleti spesso sono ambasciatori del green, promuovendo scelte sostenibili nella vita quotidiana. E non parliamo solo di eventi, il fitness personale sta diventando più green che mai. Trasporto sostenibile per arrivare alla palestra, abbigliamento ecologico per allenarsi e un occhio sempre attento all'energia consumata. Ogni piccola azione conta, ogni allenamento può contribuire a ridurre il nostro impatto sul pianeta. Insomma, fare sport è più che mai un modo per prendersi cura di sé e del mondo che ci circonda. La prossima volta che partecipate a una corsa o una gara, ricordatevi che ogni passo è un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il fitness è anche un atto di amore per il nostro pianeta.
2: E tu sei wise.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Porquerolles, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Il pianeta siamo noi.
1: La medicina non è uguale per tutti, lo dice con forza e competenza Antonella Santuccione Ciada, medico, neuroscienziata, patologo clinico e pioniera della medicina di precisione con un approccio di genere. L'abbiamo incontrata al Milan Longevity Summit, dove ci ha spiegato una verità scomoda ma necessaria. Donne e uomini non si ammalano allo stesso modo. Eppure, la ricerca scientifica e le cure mediche non tengono ancora conto abbastanza di questa differenza. I farmaci, per esempio, vengono testati soprattutto su uomini, ignorando le specificità fisiologiche femminili. Risultato? Diagnosi sbagliate, terapie meno efficaci e una medicina che rischia di non essere davvero per tutti. Per questo la dottoressa Santuccione Ciada ha fondato la Women's Brain Foundation, un istituto di ricerca con sede a Zurigo, dedicato proprio allo studio delle differenze di genere nelle patologie neurologiche e psichiatriche. Le donne sono più colpite da Alzheimer, depressione, ansia, emicrania e sclerosi multipla, patologie spesso aggravate anche da fattori sociali e psicologici, come il carico mentale e il ruolo di caregiver familiare. Eppure, nei trial clinici sono spesso sottorappresentate. La Women's Brain Foundation non è solo un centro di ricerca. È anche un hub di sensibilizzazione e innovazione che supporta start-up dedicate alla salute femminile e promuove una scienza inclusiva e realmente efficace. E proprio per questo è nata una petizione globale. A Plea for All Humankind. Un appello per chiedere che la medicina e la ricerca tengano conto di sesso, etnia, età, ambiente e stili di vita. Perché non si può parlare di medicina di precisione se metà della popolazione è esclusa dai dati scientifici? L'obiettivo? Raccogliere 10.000 firme per cambiare il modo in cui si cura, si ricerca, si protegge la salute. Un gesto semplice, ma potentissimo. Antonella Santuccione Ciada, abruzzese di nascita, vive a Zurigo. È stata eletta Donna dell'Anno in Svizzera nel 2019. Ha ricevuto il World Sustainability Award, collabora con istituzioni e start-up internazionali ed è riconosciuta come una delle 100 donne che hanno fatto la storia della Svizzera. La sua voce, la sua missione, il suo lavoro parlano chiaro. È tempo di una medicina su misura per tutti. Nessuno escluso.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Come non rimanere meravigliati quando siamo circondati da colori e profumi? Beh, un posto dove potete trovare tutto questo è il Festival delle Orchidee a Londra. Ogni anno, nei meravigliosi giardini di Kew, questo evento trasforma le serre tropicali in un vero e proprio paradiso floreale. Immaginatevi circondati da migliaia di orchidee in fiore, provenienti da ogni angolo del mondo. Ogni edizione è un tema diverso, ispirato a paesi lontani e alla loro biodiversità. Un tripudio di colori, dal viola intenso al giallo dorato, con forme eleganti e profumi inebrianti. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Il festival offre anche eventi interattivi, con visite guidate, workshop di giardinaggio e approfondimenti sulla conservazione di queste piante. In più, in ogni caffetteria dei giardini di Kew, potrete gustare dolci ispirati ai fiori tropicali, un'esperienza sensoriale completa. Se amate la natura e la bellezza, il Festival delle Orchidee di Londra è un evento imperdibile, un viaggio floreale in mezzo alla città e capace di far sognare ad occhi aperti. E voi avevate mai sentito parlare di questo festival? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una trappola mentale che sono sicuro conosciamo un po' tutti, l'overthinking, o il pensare troppo, ovvero quella sensazione di avere un tornado nella testa con mille pensieri che girano senza sosta. Ma cosa succede quando pensare diventa un ostacolo invece che un aiuto? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, progettata per risolvere problemi, ma quando iniziamo a esaminare ogni dettaglio, analizzare ogni possibile scenario e dubitare di ogni decisione, entriamo in un circolo vizioso. E sapete qual è la beffa? Più pensiamo e meno agiamo. È come stare su un tapis roulant, ci affanniamo ma non ci muoviamo davvero. L'overthinking spesso nasce dalla paura. La paura di sbagliare, di non essere abbastanza e di affrontare l'ignoto. Ma c'è un antidoto. Invece di chiederti, e se succede qualcosa di brutto? Prova a domandarti, che cosa posso fare ora? Concentrati sul momento presente. Un'altra tecnica utile è quella di limitare il tempo per pensare. Può sembrare strano, ma darsi un tempo massimo aiuta a evitare di rimanere bloccati nei pensieri. Ricorda, non tutto deve essere perfetto o previsto. Agire, anche imperfettamente, è sempre meglio che restare fermi a rimuginare. Sii gentile con te stesso e abbi fiducia. Il mondo non si ferma per un errore, ma la tua vita sì, se non smetti di pensarci. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise? Blue.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di visitare l'Africa? Nella sua immensità, un angolo affascinante dove le acque cristalline si mescono a una cultura vibrante è il Mozambico. E se vi dicessi che il vero cuore di questa terra risuona col sussurro delle sue tradizioni, dei suoi paesaggi e delle sue persone? Immaginate di camminare lungo le spiagge bianche di Bazzaruto, con il mare pieno di sfumature d'azzurro e turchese, mentre i pescatori locali si preparano per l'alba. La tranquillità del luogo vi avvolge, un silenzio che viene rotto soltanto dal sussurro delle onde. Ma il Mozambico è anche un luogo di cultura vibrante e tradizioni uniche, dalle colorate danze tradizionali alla musica che riempie le strade. Ogni città e villaggio ha il proprio ritmo e non potete fare a meno di essere catturati dalla sua energia. La cucina mozambicana è ricca di frutti di mare e spezie locali. È un altro sussurro che conquista il palato, offrendovi sapori che raccontano la storia di questa terra. Parlando proprio di sussurri, proprio nelle isole di Bazzaruto, sorge Sussurro, un hotel bellissimo dove vi consiglio assolutamente di soggiornare. È pensato per offrire un'esperienza unica, dalla piscina a sfioro con vista sull'oceano, ai ristoranti gourmet e a una connessione profonda con la natura. Se cercate un luogo dove il sussurro delle tradizioni e della natura si fa sentire in ogni angolo, questo è il posto che fa per voi. Un angolo di mondo che sa raccontarsi con dolcezza e delicatezza, quasi come un sussurro. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Lulo, o conosciuto anche come Narangilla, che suona come un personaggio Disney ma senza i diritti d'autore per melodiche canzoncine strappalacrime, è un frutto tropicale originario delle regioni andine dell'Ecuador, Colombia e Perù. Il nome significa piccola arancia, ma attenzione, è solo un trucco per depistare, perché se la scorza è arancione, la polpa è verde brillante e aspra quanto un giudizio non richiesto. Il sapore è un mix tra ananas, lime e rabarbaro, con un retrogusto che ti fa alzare un sopracciglio e poi chiedere il bis. Ma non per tutti, sicuramente solo per chi ama le emozioni forti, tipo spremere limoni su ferite aperte. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba, ricca di vitamine C, provitamine A, ferro e antiossidanti, è ottimo per la pelle, la digestione e il sistema immunitario. In pratica è quel tipo di frutto che ti fa bene anche quando ti guarda male dal frigo. In America Latina lo bevono in succo, lo spalmano in marmellate e lo adorano, in versione gelato. Ma attenzione, coltivarlo è un incubo. La pianta ha spine, è suscettibile a mille malattie ed è più delicata di un ego ferito in una riunione. In alcune culture il lulo viene chiamato frutto del silenzio, perché il suo sapore, lascia senza parole. O forse è solo perché tutti stanno ancora cercando di capire se gli piaccia o no. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio. We stay-

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della ricerca di stimoli sempre nuovi. Infatti, il nostro cervello è programmato per essere attratto dalle novità. La ricerca di nuove esperienze, idee e sensazioni è una caratteristica innata che ci spinge ad esplorare. Tuttavia, questa dipendenza dalle novità può anche portare a conseguenze indesiderate. Il meccanismo alla base di questa attrazione è legato alla dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa. Quando scopriamo qualcosa di nuovo, il cervello rilascia dopamina, creando un senso di gratificazione. Tuttavia, con il tempo ci abituiamo a questi stimoli, cercando costantemente nuove fonti di piacere per ottenere la stessa risposta chimica. La dipendenza dalle novità può manifestarsi in vari ambiti, dal consumo di informazioni veloci sui social media alla continua ricerca di stimoli emotivi. Se non controllata, questa ricerca incessante può portare a una difficoltà nel concentrarsi su compiti a lungo termine e a una costante sensazione di insoddisfazione. Per gestire questa dipendenza è utile coltivare la gratitudine per ciò che si ha, imparare a concentrarsi sul presente e adottare tecniche di mindfulness che ci aiutano a rimanere radicati nelle esperienze quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

i numeri sono impressionanti. 2 milioni e mezzo di scarpe prodotte ogni ora, 190.000 capi ogni minuto, 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tante a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parliamo di un brano che ha segnato la musica degli anni 90, portando un messaggio potente e toccante, Zombie, dei Cranberries, pubblicato nel 1994, è diventato rapidamente un inno contro la violenza e la guerra. Il testo trae ispirazione da un tragico evento, l'attentato di Warrington nel 1993, in cui due bambini persero la vita a causa di una bomba dell'AIRA. Questo evento scioccante spinse Dolores O'Riordan, voce e cuore della band, a scrivere una canzone che fosse una riflessione sulla brutalità del conflitto. Con il suo ritornello travolgente e l'inconfondibile voce di Dolores, Zombie racconta la sofferenza e l'assurdità della violenza, descrivendo come la guerra sembri trasformare le persone in zombie, privandolo della loro umanità. Non è solo una denuncia della violenza, ma anche un invito a interrompere il ciclo infinito di odio e distruzione. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, diventando un simbolo di protesta e riflessione, e ancora oggi è amato per la sua intensità emotiva. Un grido che continua a risuonare contro le atrocità della guerra. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, che è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo, ma anche una persona vicino a noi che soffre tanto e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario, la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Pensate all'inverno giapponese, tra le montagne innevate di Hokkaido c'è un angolo di paradiso che attira visitatori da tutto il mondo, Niseko. Niseko è famosa principalmente per le piste da sci e la neve polverosa, ma questa località, a dire il vero, è molto di più di una meta sportiva. Oltre allo sci e lo snowboard, Niseko offre delle esperienze mozzafiato. E oggi voglio parlarvi di una chicca, il ristorante The Ice Cave, un luogo dove mangiare letteralmente dentro una caverna di ghiaccio. Una volta entrati sembra essere immersi in un castello, tra pareti di ghiaccio scolpite e un'atmosfera davvero unica. Immaginate di gustare piatti tipici giapponesi circondate da queste spettacolari formazioni di ghiaccio, con un calore accogliente che contrasta sicuramente l'ambiente visivo. Un'esperienza difficilmente trovabile in altre parti del mondo. E dopo una cena così speciale, potete rilassarvi nelle tradizionali onsen, le terme naturali, dove anche il contrasto tra caldo della sorgente e il freddo dell'inverno crea delle sensazioni indescrivibili. Ma Niseko attira anche per i suoi tramonti, che tingono le montagne di colore rosso-arancione, e le passeggiate nel silenzio dei boschi innevati. Tutto questo in un'atmosfera completamente diversa dall'Occidente. Quindi dal cibo all'avventura all'aria aperta, fino ai momenti di puro relax. Niseko Hokkaido è davvero una meta interessante per tutti gli amanti dei viaggi d'inverno. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni: la menta. La menta ha una storia antichissima, gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa delle attenzioni di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continuò a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogarle tutte, senza perdere la sanità mentale. Attenzione però, la menta è così resistente che può conquistare un giardino intero. Se la pianti senza controllo, in 6 mesi potrebbe sostituire il prato, il vialetto e forse anche il garage. Se un giorno trovate la vostra auto coperta di foglie di menta, beh, ormai è troppo tardi. Quindi onore alla menta, è fresca, utile e sempre presente, più di quanto si possa dire di alcune persone. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise? Can we

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di linguaggio del corpo. Sì, perché il nostro corpo parla, anche quando non lo facciamo con le parole. Gesti, posture, sguardi, ogni movimento comunica qualcosa, spesso in modo più potente di qualsiasi discorso. Ecco perché si dice che il linguaggio del corpo rappresenta il 70% della nostra comunicazione. Pensate a una stretta di mano, può trasmettere sicurezza, nervosismo, cordialità o freddezza. O a quel momento in cui incrociamo le braccia, magari senza accorgercene. È un segnale di difesa o semplicemente stiamo cercando di scaldarci? Il contesto è tutto. Ma non si tratta solo di come gli altri ci leggono. Il nostro linguaggio corporeo influenza anche come ci sentiamo. Per esempio, una postura eretta con le spalle indietro non trasmette solo sicurezza agli altri, aiuta anche noi stessi a sentirci più forti. È il famoso effetto fake it until you make it, il corpo guida la mente. Essere consapevoli del nostro linguaggio corporeo può migliorare le relazioni e aiutarci a comunicare meglio. Osservare gli altri poi ci offre un'idea più chiara delle loro emozioni, anche quando le parole non dicono tutto. In fondo, il corpo non mente mai. E allora, cosa sta dicendo il vostro corpo in questo momento? Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni, quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano perché, come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Why

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi siamo negli Stati Uniti e se state visitando Boston e avete voglia di fare una gita fuori porta, un weekend in qualche bel posto, ma rimanendo nei dintorni, probabilmente avete già sentito parlare di Nantucket, l'isola esclusiva che attira visitatori da tutto il mondo. Ma oggi voglio suggerirvi un'alternativa, altrettanto affascinante, ma forse un po' meno conosciuta, Martha's Vineyard. Situata a poche miglia dall'isola Nantucket, è raggiungibile con il traghetto da Cape Cod. Uno dei suoi punti forti? La varietà. Da Edgartown, con le sue eleganti case in stile coloniale e il caratteristico faro, fino a Oak Bluff, dove potrete passeggiare tra le iconiche Gingerbread House. Senza dimenticare le scogliere di Aquina, che regalano panorami spettacolari sull'oceano. E se siete appassionati di cinema, vi interesserà sapere che proprio qui è stato girato il film Lo Squalo. Insomma, se state cercando una fuga dal caos cittadino e volete scoprire qualcosa di nuovo del New England, Martha's Vineyard è la scelta giusta. Un weekend che vi farà innamorare della costa orientale degli Stati Uniti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della noa. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dèi e considerando che questi stessi chiedevano agli dèi sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi parlo del magico mondo del multitasking, ovvero la capacità di saper fare contemporaneamente più cose e farle tutte quante anche molto bene. Il segreto è in realtà una questione di grande organizzazione e capacità di riuscire ad avere un focus specifico di una cosa particolarmente importante e aggiungere tutte le altre che sono a corollario, anche nello stesso momento. Vi faccio un esempio. Devo concentrarmi e devo essere focus su un obiettivo importantissimo. Ho necessità di 3, 4, 5 ore in cui non devo assolutamente essere disturbato, non devo pensare a nient'altro. Solitamente questa situazione qui porta a prolungare quello che stiamo facendo, perché non c'è una soluzione di pausa, di un qualcosa di intermittente che in qualche modo possa farsi di rigenerare, portare freschezza, in questo caso a un'intensità di sforzo molto mentale, no? Allora cosa succede? E succede che dovremmo diventare tutti, e vi faccio questo esempio che penso sia molto chiaro, dovremmo diventare un pochino tutti come quel barista o cameriere dietro al banco del bar quando si ferma un autobus pieno di persone che entrano tutte nello stesso momento. Chi vuole la spremuta d'arancia, chi vuole il caffè, chi vuole la brioche, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che ci sono due modi di approcciare questo arrivo di soluzioni da dover decidere immediatamente, perché ci sono tante richieste insieme. Faccio prima un caffè o faccio prima una spremuta? Solitamente, se ci fate caso, trovate la persona che sbotta, che è arrabbiata, che dice: mamma mia, ma perché sono arrivati tutti quanti adesso? Non potevano arrivare uno alla volta. Oppure trovate una persona che invece è sempre col sorriso sulle labbra e vedete che riesce a gestire tutto sorridendo, perché in qualche modo entra in una sorta di competizione, di sfida con se stesso, e riesce nello stesso momento a preparare i cappuccini, le brioche, il caffè, la spremuta d'arancia, a mettere in lavastoviglie le tazzine, eccetera, eccetera. Perché vi dico questo? Che non è un esempio sciocco, è un esempio di come, quando noi stiamo portando avanti qualcosa, riteniamo in genere che qualunque cosa esterna possa essere di fastidio, perché in quel momento non abbiamo il tempo di poterla fare, di poterla svolgere, perché la riteniamo a sua volta importante. In realtà non è così. Il trucco è in questi termini: nel momento stesso in cui sto registrando, per esempio sono seduto su una sedia comoda, con le ginocchia e le gambe divaricate perché sto facendo stretching. Nello stesso momento, finita questa registrazione, non farò nient'altro che alzarmi e mettere la moka del caffè. Torno indietro e riascolto la registrazione. Nello stesso momento cambio posizione per il mio stretching mentre sono seduto, quindi sulla sedia metterò con le gambe incrociate e la schiena dritta. Quello che cerco di trasferirvi è che se avete il pensiero in una strada, questo pensiero vi accompagnerà anche quando starete preparando la moka del caffè. Comunque, questo è l'atteggiamento iniziale. Come gestirlo passo passo lo proveremo insieme dopo aver ascoltato un po' di musica, e nel frattempo continuate a pensare a quello che dovreste fare di prioritario.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Cosa avete fatto durante questa pausa musicale? Avete cominciato a fare un po' di multitasking? Beh, adesso carta e penna e scrivete subito una serie di obiettivi che siano a medio, lungo o brevissimo termine e li scrivete tutti in un fogliettino. Non ha importanza se sono cose importanti o piccole, potrebbe essere portare l'auto all'autolavaggio, così come inviare una mail a... Ve li scrivete in successione. Devono essere obiettivi che possono essere anche banali, non solamente quelli che riteniamo super importanti perché potrebbero sconvolgerci la vita in senso migliorativo. No, no. Tutto quello che sono gli obiettivi da fare durante la giornata, giorno dopo, fra 4, 5, 10, 15, 20 anni. A questo punto li scremate, li suddividete per altrettanti fogli. Quindi 8, 10 obiettivi a medio, lungo termine o breve termine, li disponete su 10, 15, 8 fogli completamente diversi. All'interno di questi fogli cominciate a scriverci sopra quelli che sono tutta una serie di attività, di azioni da fare che vi vengono in mente, vi sono venute in mente durante la giornata o che vi vengono in mente nel momento stesso in cui le scrivete. Esempio, ho fatto l'esempio dell'automobile, devo portare l'auto al lavaggio, ma ci aggiungo anche sopra, controllo la pressione dei pneumatici, eccetera, eccetera. Sono cose di lavoro, inviare mail a e sotto scrivere preparare allegato con questi contenuti e scrivete sotto. Oppure domani mattina sveglia alle 5 perché devo andare all'aeroporto, la metto 15 minuti prima perché mi faccio un po' di stretching, faccio qualche piegamento sulle braccia, eccetera, eccetera. Questo è quello che dovete fare. Una volta che avete creato questo panel che vi riempirà completamente il tavolo, vi tenete a portata di mano la penna e il foglietto di carta di nuovo sotto il vostro sguardo. Perché? Perché man mano che procedete con un obiettivo, ma solitamente vi arrivano altre cose che non avete considerato, le dovete immediatamente scrivere ed eventualmente dopo le trasferite sui fogli che avevate preparato sulla tavola. Ora, la cosa importante è lavorare ad un ritmo sempre costante, cioè il multitasking si fa quando nello stesso momento portate avanti un obiettivo, ma dovete sicuramente verificarne anche altri. Quindi concentrate quelle 3 ore, 2 ore, 20 minuti in cui ci sono tutte le attività che dovete svolgere. Non distraetevi con social, andando a cercare qualcos'altro che non vi è pertinente in quel momento, però vi porta lontano perché vi crea distrazione, perché voi dovete creare la distrazione che serve per portarvi fuori per un attimo da quello che state facendo. Quindi siete voi che comandate la distrazione. Voi dovete decidere cosa fare per interrompere un attimo quello che state facendo. Ma facendo cosa? Qualcos'altro che è inserito in uno degli 8-10 panel che avete apposizionato sopra la tavola, che sia fisico, che sia mentale, che sia di mille altre cose, anche ascoltare un po' di musica. Ora, la nostra esplorazione di oggi finisce qui perché il multitasking è un mondo che a me galvanizza tantissimo. Non vedo l'ora sempre di avere mille cose da fare in una, perché è una sfida e questa sfida qua porta ad essere sicuramente migliori nella gestione di tante cose nella vita. Io vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo di mille vite in una, come vivere mille vite in una sola. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, scrivete o contattatemi a WhatsApp 351 782 9903, e se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la trovate sempre sul sito di Wise Radio, sito web, nella sezione rubriche. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata, un abbraccio e ricordatevi, multitasking è quello che può salvare la giornata. Ciao!
2: Wise Radio, music for the future.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di perdono. Il perdono è spesso frainteso come un atto di debolezza o una concessione all'altro. In realtà è uno degli strumenti più potenti per liberarsi dal peso emotivo del passato. Non significa dimenticare o giustificare un torto, ma smettere di lasciare che quel dolore ci condizioni. Da un punto di vista psicologico, il rancore è una forma di stress cronico. Quando ricordiamo un'ingiustizia, il nostro corpo reagisce come se la stessimo vivendo di nuovo, aumentando la pressione sanguigna e il cortisolo. Perdonare non elimina il torto subito, ma spezza questo ciclo dannoso. Il processo di perdono richiede tempo e introspezione. Spesso inizia con la comprensione. Perché quella persona ha agito in quel modo? Questo non cancella la responsabilità, ma può aiutare a mettere le cose in prospettiva. Inoltre, il perdono è un dono che ci facciamo a noi stessi. Liberandoci dal risentimento, recuperiamo energia emotiva da dedicare a ciò che conta davvero. Perdonare non è sempre facile, ma è un atto di forza interiore. Ci permette di guarire e di vivere il presente senza essere prigionieri del passato. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu,

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000, a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia, campione del mondo in carica, beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è? E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calw il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicola Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono e i poveri come possono.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi parliamo di Istanbul, una città unica al mondo per un'infinità di motivi, ma voglio soffermarmi su un aneddoto curioso, il rapporto speciale con gli animali randagi. Avete sentito bene, qui cani e gatti non sono solo tollerati, ma sono amati e rispettati da tutti. Passeggiando per le strade di Istanbul non è raro imbattersi in gatti, che sonnecchiano su panche nei parchi o nei caffè, accolti con affetto da tutti i cittadini. I commercianti lasciano scatolette di cibo e ciotole d'acqua. In alcuni quartieri sono state costruite delle vere e proprie casette per loro. I cani vivono liberi, spesso con collari dati dal comune, che si occupa anche di vaccinarli e curarli. Gli abitanti di Istanbul li accolgono come parte integrante del paesaggio urbano e anche i turisti che vengono in visita devono adattarsi alla tradizione. Una città che ha fatto della convivenza tra uomo e animale un vero e proprio valore culturale, un esempio di rispetto e armonia che dovrebbe anche ispirare molte altre realtà del mondo. E se passate da Istanbul, non potete dimenticare di accarezzare un gatto o un cane. Sarà un gesto molto apprezzato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a prendere decisioni più sagge in ambito fiscale e previdenziale. Tra i maggiori trend ci sono corsi personalizzati, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale e data insight, iniziative indirizzate alle sole donne per promuovere pari opportunità, ma anche strumenti di gaming per imparare l'educazione finanziaria attraverso dei giochi. Tra tantissime offerte di corsi, podcast, webinar e workshops, anche alcune aziende come Visa, Mastercard o Intesa San Paolo hanno iniziato ad offrire corsi gratuiti ai propri clienti. La maggiore crescita nel settore però si è registrata nel mondo delle app, che nel 2024 ha registrato una crescita del 24% e si stima che il mercato possa arrivare a $1.5 miliardi nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite.
2: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Benvenuti a Behind. Siete pronti per un tuffo nel passato? Con uno dei brani più iconici della storia del rock, Another Brick in the Wall di Pink Floyd. Non è solo una canzone, ma un profondo riflessione sul dolore e sull'isolamento. Roger Waters, mente creativa del Pink Floyd, ha spesso parlato della sua fragilità emotiva fin dall'infanzia. La perdita del padre durante la Seconda Guerra Mondiale, un trauma che ha segnato profondamente la sua vita, rappresenta la prima pietra di quel muro interiore. Ma non è tutto. Un altro elemento che ha contribuito al suo malessere è stato il sistema educativo dell'epoca, rigido, punitivo, incapace di valorizzare la creatività e la libertà di pensiero. Another Brick in the Wall dà voce a questa critica, raccontando un'infanzia segnata da un'educazione repressiva. Il brano va

oltre alla vicenda personale, diventando un manifesto contro una società indifferente ai traumi e alla difficoltà personale. Simbolo di ribellione, la canzone ha parlato a generazioni di giovani, denunciando un sistema scolastico e sociale che opprime invece di nutrire la libertà individuale. Ancora oggi, Another Brick in the Wall rimane un grido contro le ingiustizie, un invito ad ascoltare e rispettare chi cresce. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ogni cosa che noi viviamo, ogni attività che svolgiamo, ogni cosa che viviamo, ha praticamente tre aspetti da tenere in considerazione. C'è che cosa facciamo a livello esterno, fisico, c'è l'attitudine con la quale noi lo facciamo e poi c'è in che modo quella esperienza ci trasforma. Quindi chi diventiamo noi dinanzi a quell'esperienza? Perché qualunque interazione che noi facciamo, inevitabilmente alla fine di quell'interazione noi siamo trasformati. Inevitabilmente. Perciò per me la cosa più importante non è tanto quello che faccio, non è neanche tanto come lo faccio, anche se tutti e due sono importanti, ma la cosa più importante è chi io divento dinanzi a quello che dell'esperienza che ho. E questo fa totalmente la differenza.
3: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio.

Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti a tutti su Wise Radio. Provate a chiudere gli occhi, immaginate di camminare su un sentiero antico avvolto dal profumo dei cedri secolari e dal sussurro del vento che accarezza le foglie. Siete a Koya-san, il cuore spirituale del Giappone. Qui, sulle sacre montagne della prefettura di Wakayama, si respira una spiritualità profonda. Non a caso è stato fondato oltre 1000 anni fa dal monaco Kobo Daishi, che ha dato vita a un luogo di pace profonda, un rifugio per chi cerca silenzio e un significato interiore. Camminare lentamente lungo il cimitero di Okunoin, dove migliaia di lanterne illuminano questo luogo incantato, è qualcosa di difficile da spiegare a parole. Ogni pietra, ogni albero racconta storie di religione e devozione, che arrivano direttamente al mausoleo di Kobo Daishi. Al mattino il suono delle campane dei templi ti sveglia dolcemente. Una volta lì puoi partecipare a una cerimonia buddista, lasciando che i mantra riempano la tua anima. E anche per chi non ci crede, lì, nel cuore del silenzio, ti sembra davvero di creare una connessione profonda con l'universo. È evidente che Koya-san non è solo un luogo, ma è uno stato d'animo, un invito a fermarsi, respirare e riscoprire ciò che conta davvero. Beh, forse la prossima volta che sentirai il bisogno di fermarti e di trovare pace, Koya-san ti starà aspettando. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder. E tu sei

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni e le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder e le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale. Ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su WISE.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio. Qui su Wonder & Wonder parliamo di viaggi, avventure e luoghi incredibili. Quindi oggi mi sento di accendere i riflettori su una delle meraviglie naturali più spettacolari e iconiche del nostro pianeta, la Grande Barriera Corallina Australiana. È situata nella regione tropicale del Queensland ed è il più grande sistema corallino al mondo. Pensate che si estende per oltre 2300 km, una lunghezza impressionante che lo rende visibile perfino dallo spazio. Ma non è solo una questione di dimensioni, la barriera rappresenta la collaborazione della vita e della biodiversità. Questo reef corallino ospita più di 1500 specie di pesci, 400 tipi di coralli, tartarughe marine, mante, delfini e perfino balene, che ogni anno migrano attraverso queste acque cristalline. Ma cos'è un reef? È un ecosistema formato da colonie di piccoli organismi, chiamati polipi corallini, che lavorano instancabilmente per costruire strutture calcaree nel corso dei secoli. Questo delicato equilibrio di vita offre rifugio in innumerevoli specie, creando una rete complessa e interdipendente. Purtroppo, come sappiamo, questo paradiso è anche in pericolo. Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno provocato episodi di sbiancamento dei coralli, un fenomeno devastante causato dall'aumento delle temperature oceaniche. Anche l'inquinamento e la pesca eccessiva rappresentano una minaccia costante. Tuttavia, non tutto è perduto. Sono in corso numerosi progetti di conservazione e ricerca per proteggere i ripristinare la barriera. La Grande Barriera Corallina, quindi, non è solo un patrimonio naturale, ma anche un vero e proprio patrimonio culturale. Visitare la barriera oggi è un'opportunità unica, non solo per ammirare la bellezza mozzafiato del nostro pianeta, ma anche per riflettere sul nostro ruolo nella sua protezione. Che si tratti di un'immersione, un'escursione o di un semplice sguardo dal cielo, la Grande Barriera Corallina ci ricorda quanto la natura sia preziosa, ma anche fragile, e quanto tutti noi abbiamo un ruolo nella sua preservazione. Qui era la vostra Ludovica e io vi aspetto al prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?
1: Oh, yeah. I like this one.
2: What?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il Kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il Kiwano è un toccasana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il Kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei un

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.